melanglia dolce luce nella notte una stella che brilla per noi il tuo sorriso un vento che accarezza

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Für die, die Romanisch nicht können, wo ich mich auch dazu erzählen, aber schon immer haben wollen lernen. Diese Woche hat unser Moderator von der Minutas Romanisches, der Lukas Battista, ein Gespräch mit der Flavia Hobby. Sie ist Romanisch-Expertin und unterrichtet unter anderem Romanisch. Heute erklärt sie uns, wie so ein Unterricht aufgebaut ist.
2: Allegra e bon di. Ehi già vuja vus tuet un bel marculdi. Ede gie fortuna de imprendere il romanisch già da la scolina. Però non mince persona ho quella fortuna. Qui Stefano udinza Flavia Hobby, un'esperta del rumensch, c'è 38 e sei una magistra del rumensch. Oz, anz declerla, scucella a se prepara per le lezioni.
3: Also io, ebbe io hai in miet, aber io hai fecci pia agenmaterial, che io hai lavorato durante tutto quel giorno, non semplicemente perché io lavoro pia con audio, ni video, ed semplicemente con material che io rimne. In Zenten se capesce chi sa X in Sekunde, chi sa Kados, chi sa che ho visto la dinamica e forse... O sta se fa in altre esercizi che ho planizzato, che ho so venire più flessibile con e mi da, con che ho visto bien ausa mir buona lettura, se trovo in te conversazione. E qua è ciò ne il ons che ti profittesce, sa so che ti has all'anciata o proprio di un'enorme preparazione, altro sasso, già è estrema via preparazione.

0: Ihr hört das Radio von hier. Mein Name ist Hanna Ambühl. Schönen Nachmittag.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Ja, für die, die Romanisch nicht können, aber es schon immer mal lernen wollten, es gibt seit längerem schon die Möglichkeit, an Romanisch-Kurs teilzunehmen. Und diese Woche hat unser Moderator von der Minutes Romanches, der Lucas Battista, ein Gespräch mit der Flavia Hobby. Sie ist Romanisch-Expertin, die aber unter anderem eben genau diese Kurs unterrichtet. Und heute erklärt sie uns, wie sie ihren Unterricht aufbaut.
2: Allegra e bon di. Ei è già vuja vus tuts un bel marculdi. È de gie fortuna de imprendere il romanz già da vent la scolina. Però na mince persona ho quella fortuna. Qui Stefna, udinza Flavia Hobby, un'esperta del romanz già 38 e sera una magistra del romanz. Oz, ans de clerla, scucella a se prepara per le lezioni.
3: Also, io, in mia, da prima, fec pia age material che ho elovorato durante tutto quel giorno, non semplicemente perché io lavoro con audio, con video e con materiale che ho rimane. In sento se capisce chi sa x in seconda, chi sa che dos, chi sa che ho visto la dinamica e forse ho fatto un altro esercizio che ho planificato, che ho venuto più flessibile con mi da, con che ho visto bene la mia buona lettura, se trovo in conversazione. E qui schon il ons che ti profittesche, also che ti as lanciata o proprio qui una enorme preparazione, also das ja extrem via preparazione du se sono schon venite bisperte e sei simple proprio profitta delle esperienze se le sapredina se sviluppa vina vone de dine push persone dine aviarte per nuove idee se le serim na quella se in pruao
1: Minutas Romances.